0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Bellissimo. Arroba FM. Hashtag te conecta.